potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricordava.

frequenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucca, con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

Col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio, cicicciuccio, cicicciuccio, cicicciuccio, mi faceste, mi faceste risvegliar, col cicicciuccio.

ad un sogno senza sciato. Ecco il simbolo spiegato, ad un sogno senza sciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne

verde si margina. L'una e l'altra diverrà, e di donna una dozzina di Napoleon piacerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà.